Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Soundtien geht zu quello che sound to you.
2: Si, olio. E radio damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

M-A-R-E-N-A. Big Hero 6. Senti questa traccia e schiaccia play. Ti saluto come Baymax. Balalalala.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 26 settembre si preannuncia una giornata stabile e in gran parte soleggiata sulla Sardegna. L'alta pressione continuerà infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul litorale occidentale e orientale, sulle interne settentrionali e sui rilievi. Qualche nube in più interesserà invece il sud dell'isola. Sul litorale meridionale la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto dal pomeriggio, mentre nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi. Le temperature vedranno valori massimi compresi tra i 24 e i 31 gradi, mentre i valori minimi oscilleranno tra 14 e 21 gradi. Si conferma quindi un weekend stabile, tra tanto sole e qualche nube sparsa. Stabilità che dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Per quanto riguarda i mari, avremo il mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno generalmente mossi, mentre nelle bocche di Bonifacio il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 26 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

26 settembre 2026 è sabato. La Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano. La luna è piena. Il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in 3 atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centrodestra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche

0: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo da ancora. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanè, sciamanè.

tu sai. Oh, allora ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù vabbù dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 26 settembre si preannuncia una giornata stabile e in gran parte soleggiata sulla Sardegna. L'alta pressione continuerà infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul litorale occidentale e orientale, sulle interne settentrionali e sui rilievi. Qualche nube in più interesserà invece il sud dell'isola. Sul litorale meridionale la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto dal pomeriggio, mentre nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi. Le temperature vedranno valori massimi compresi tra i 24 e i 31 gradi, mentre i valori minimi oscilleranno tra 14 e 21 gradi. Si conferma quindi un weekend stabile, tra tanto sole e qualche nube sparsa. Stabilità che dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Per quanto riguarda i mari, avremo il mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno generalmente mossi, mentre nelle bocche di Bonifacio il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 26 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Ogni giorno
6: musica,
5: voglia,
6: tutti i
5: giorni
6: voglia di musica.
5: Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 26 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano. La luna è piena. Il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in 3 atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossy diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati

0: risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico. I supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
5: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è una volta ancora. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanè, sciamanè.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Ti sto convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arret. Ma vabbù, vabbù, dai, mo mi si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 26 settembre si preannuncia una giornata stabile e in gran parte soleggiata sulla Sardegna. L'alta pressione continuerà infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul litorale occidentale e orientale, sulle interne settentrionali e sui rilievi. Qualche nube in più interesserà invece il sud dell'isola. Sul litorale meridionale la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto dal pomeriggio, mentre nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi. Le temperature vedranno valori massimi compresi tra i 24 e i 31 gradi, mentre i valori minimi oscilleranno tra 14 e 21 gradi. Si conferma quindi un weekend stabile, tra tanto sole e qualche nube sparsa. Stabilità che dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Per quanto riguarda i mari, avremo il mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno generalmente mossi, mentre nelle bocche di Bonifacio il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 26 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: 26 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno «la corda troppo tesa si spezza» mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava oggi Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° grado Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centrodestra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

benvenuti a una nuova puntata di Musicalmente Italiana insieme a Carlo. Un saluto grandissimo a chi è all'ascolto, a chi si è appena sintonizzato, a chi sta viaggiando insieme a me. Abbiamo aperto il programma volando dritti negli anni 90 con gli 883, con un brano nato proprio per le radio e per i festival estivi. Rimaniamo ancora un attimo dentro le sonorità di quel decennio prima di rimetterci in viaggio verso altre storie. Cambiamo artista, ma non l'energia della radio, perché ne arriva un pezzo che rappresenta un importante capitolo della carriera di Neck, apprezzato sia dai fan storici che dalle nuove generazioni.

E andiamo infatti avanti e facciamo un salto per arrivare alla contemporaneità di Lazza con un pezzo presentato per la prima volta dal vivo in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo nel 2023, con cui ha letteralmente dominato le classifiche italiane inanellando riconoscimenti dietro l'altro. Scritta a quattro mani con l'esperienza di Dardas e Tropico è Cenere.

Per le grandi emozioni italiane andiamo a toccare un vero e proprio miracolo della nostra discografia, nato nel 2022. Questa che ascoltiamo è un'operazione artistica senza precedenti, che unisce due generazioni nate sotto i portici di Bologna. Per realizzarla è stata estratta la traccia vocale originale registrata nel 1979 direttamente dai master analogici. Cremonini, per avvicinarsi alla vocalità di Lucio Dalla, si misurò dapprima con la voce in duetto virtuale nato durante il tour negli Stati. E quell'esperienza è stata così coinvolgente da fargli pensare immediatamente ad un vero e proprio progetto artistico, la meravigliosa Stella di Mare.

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse. Spengo la

0: Quella che stiamo per ascoltare è la prima canzone scritta da Sharpie a soli 14 anni. Quando la canzone scalò le classifiche fino al secondo posto del Festival Bar, si trovò a gestire una popolarità travolgente mentre affrontava i disorientamenti tipici della giovinezza. Quel mix di malinconia urbana, fumo e caffè descritto nell'arrangiamento non era una finzione per scalare il mercato commerciale, ma lo specchio fedele di come si sentiva un ragazzo improvvisamente al centro del mondo, ma intimamente solo essendo figlio unico con genitori molto impegnati nel lavoro.
1: 1984. Cigarette.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Il nuovo straziante singolo di Gianna Nannini si chiama Meraviglioso Errore per il progetto Gianna Gold, che celebra i suoi 50 anni di carriera. È stato scritto in Calabria insieme a Bruno Risas. Al centro hanno messo il testo che l'idea della vita sia una successione di imperfezioni preziose da vivere. E passando ad un'altra epoca della musica italiana, Caterina Caselli pubblicò Come buia la città, la versione italiana del celebre successo Soul and on Sunshine. Il testo si concentra interamente sul tema della solitudine e della nostalgia all'interno di una cornice urbana notturna. L'arrangiamento e l'interpretazione risentirono fortemente delle influenze blues e della black music americana dei primi anni 70, mettendo in luce le doti vocali della Caselli in una chiave interpretativa molto distante dai suoi sordi beat.
2: 1972.

Nel 2006 Vinicio Capossela interpretò un grande classico di Adriano Celentano del 1962 e lo cambiò completamente. Prese la melodia originale, la rallentò e la trasformò in un pezzo da ballare a fine serata in un locale di periferia a ritmo di tango. Capossela canta pesando ogni singola parola. Il risultato è una traccia che sembra quasi la colonna sonora di un vecchio film poliziesco.

Il nostro viaggio nelle cover non si ferma, ma in questo caso si tinge ancora di vintage, come il riadattamento in italiano super fresco nato nel 2009. Il testo in italiano porta la firma di Pino Donaggio, che in realtà lo aveva scritto nel 1966 per una cantante scozzese, lasciandolo poi sepolto negli archivi per decenni. Il risultato finale è una scarica di soul e pop retromoderno. L'amore verrà con la strepitosa voce di Nina Zilli.

0: Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, c'è sempre qui Carla a tenervi compagnia e manteniamo alta la qualità con una voce che non ha bisogno di presentazioni. La voce per eccellenza della musica italiana, ovvero Mina con Buttalo Via. Dietro questa traccia intensa e avvolgente c'è una firma eccellente della nostra canzone d'autore. Infatti parole e musica sono state scritte interamente da Francesco Gabbani, che si è veramente superato. L'inedito sodalizio ha preso forma a fine del 2024. La produzione è stata curata nei minimi dettagli da Massimiliano Pani, che ha unito l'eleganza classica ai suoni radiofonici un pochino più contemporanei.
1: Adesso che

Il nuovo singolo di Elisa si chiama Kintsugi, che prende il nome dall'antica arte giapponese di riparare le ceramiche frantumate con la polvere d'oro. Il singolo anticipa e dà il titolo al suo 12° album, che uscirà il prossimo 27 settembre. Facciamo ora un viaggio nei primi anni 2000 per riscoprire la svolta artistica di un pilastro della nostra musica, perché nel 2004 Neffa spiazza critica e pubblico portando al Festival di Sanremo Le Ore Piccole, che segna il suo definitivo passaggio dal rap delle origini al nu soul swing elegantissimo.

Ci sono artisti che quando pubblicano nuova musica non hanno bisogno di inseguire mode oppure rivoluzionare il proprio linguaggio. Ligabue appartiene a questa categoria e a 3 anni di distanza dall'ultimo album ha pubblicato Qualcosa per te, dove torna a parlare la sua lingua, quella delle emozioni quotidiane, della fragilità nascosta, dei rapporti umani e delle piccole cose che possono diventare enormi quando arrivano nel momento giusto.

Ancora novità, perché a distanza di 5 anni torna anche Malika Ayane con il nuovo progetto che si chiama Cicale. Il brano trainante porta il nome di Detto tra noi, scritto con Pacifico, con cui esplora la complessa malinconia dell'età adulta e la prudente maturità con cui si affronta l'inizio di un nuovo amore.

0: Facciamo un salto nel 2011 per ritrovare una giovanissima Annalisa agli esordi, che decide di misurarsi con la storia sacra della musica italiana, incidendo la sua versione di Mi sei scoppiato dentro il cuore. La traccia fu registrata originariamente dal vivo durante la finale di Amici, poi inserita nel disco d'esordio di Nali, che è riuscita a modernizzarlo senza imitare l'originale, focalizzandosi su un controllo vocale pulitissimo e mettendo in luce la modernità di un testo che paragona l'innamoramento a un vero e proprio shock emotivo.
1: Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici.

0: Una voce davvero straordinaria. Con l'ultimo brano in scaletta per oggi ci colleghiamo direttamente a un vero e proprio manifesto dei Nottambuli che ci porta indietro nel tempo con la pubblicazione di Lupo Solitario DJ di Marco Ferradini. Il testo è stato scritto a quattro mani con Mogol, che ha voluto fotografare la solitudine, il fascino e la responsabilità di chi fa radio di notte, parlando a un pubblico di camionisti, viaggiatori, anime perse sulle autostrade. Ferradini è riuscito a trasformare la figura del DJ in un antieroe romantico, rendendo questo brano un culto assoluto per chiunque ami la radiofonia e la musica d'autore più intima e strutturata. Da Carla è tutto, grazie della compagnia, vi lascio con questa splendida canzone. Ciao!
1: 1982.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, pezzo iconico nonché più famoso di una splendida 83enne festeggiati pochi giorni fa. A volte mi chiedo come fanno questi artisti, in particolare ovviamente stiamo parlando di Gloria Gaynor, a rimanere sempre in forma, no? Così come le vedi, come la vedi nelle fotografie o ai concerti. Ok, il ritocchino ci sta, ma quando è sul palco sembra di vedere un artista nei suoi 50 o 60 anni, no? Ed invece ne ha 83 ed è ancora in giro a fare concerti con al seguito ancora un grandissimo pubblico. Era I Will Survive, che come la canzone è anche il titolo della sua autobiografia, Gloria Gaynor, ascoltata in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Pop Up Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Per arrivare a 80 me ne mancano meno di 20. Tu, zio Frank, hai una vita davanti e i segreti, beh, sono sempre quelli: alimentazione corretta, passeggiate lunghissime, a cui ci si deve pensare però sin da giovani, e tanta musica. A quella ci pensiamo noi, allora iniziamo

album di studio che hanno pubblicato gli Adventures. Loro venivano da Belfast e tra gli anni 80 e la decade successiva si fecero conoscere al grande pubblico, prima con questa Say My Heart che abbiamo appena finito di ascoltare e di seguito con la più famosa Broken Land, che rimane ancora oggi la canzone di maggior successo di questa band nordirlandese. Se invece siete capitati solo ora da queste parti, questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, in regia c'è lo zio Frank ed insieme abbiamo tanta musica ancora da farvi ascoltare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era in

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

Extraterrestre Eugenio Finardi per la serie Mettiamo un po' di Flang, scritto Flanger, su questa canzone, un po' come era accaduto anche in un pezzo dei Roxy Music, se non vado errato, in Out of the Blues. Te lo ricordi, Frank? Non, eh? Per chi non lo sapesse, il flang è quell'effetto che sulle registrazioni, no, sui dischi, ma anche i DJ lo possono mettere, lo possono usare dal mixer, è quell'effetto che dà alla canzone, quello che fa sentire quel zzzz, che è un effetto un po' così, che flangia. Molto abbiamo inventato un verbo italiano da un termine inglese, dai. Vabbè, senza effetti speciali, vi dico soltanto che siete capitati nel posto giusto. Questa è Pop Up Weekend.

0: noi italiani siamo forti. E quando incontriamo un ostacolo, beh, quella è la via per diventare grandi. Sappiamo vincere soli
1: o tutti insieme.
0: E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
2: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio.

0: Message in a Bottle, Police. Che storia c'è dietro questa canzone, questo album che era Regatta de Blanc. Loro venivano, i Police, da un discreto successo ottenuto con l'album d'esordio intitolato Outlandos d'Amour, e la casa discografica, visto il successo del primo album, li chiamò e disse loro che per il secondo avrebbero contribuito con un buon budget per la lavorazione di quello che poi diventò Regatta de Blanc, no? Ma la risposta della band fu un autentico alquanto coraggioso no grazie, e qua ci vuole davvero un grande coraggio per non dire altro. Loro dissero che avevano raccolto una nutrita somma di denaro, no, per autofinanziarsi nella lavorazione del secondo album che all'epoca gli costò ai Police circa 9.000 sterline, somma che paragonata al giorno d'oggi per un album del genere fa abbastanza ridere. E loro quindi se ne erano usciti con questo no grazie in risposta alla casa discografica che aveva offerto loro un nutritissimo budget, spiegando che con quei soldi la casa discografica gli avrebbe sicuramente messo pressione e per evitare di scendere a compromessi, cosa questa che l'intera band non avrebbe di certo gradito. Quindi no grazie, il secondo album ce lo facciamo da soli, e nel giro di un mese Regatta de Blanc uscì e fu un successo ancora più grande del primo. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo insieme a Tiro Mancino e Franco 126. Questa è Sto da Dio.
1: Scomparirò nel vento freddo del metro,

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

Questo è Garbo, un artista fantastico. Garbo che insieme a Diaframma e al primo Rico Ruggeri diede vita alla nascente New Wave italiana, no? Che si ispirava alla stessa corrente musicale che arrivava dal Regno Unito, dove personaggi come David Bowie, E-Japan, Brian Ferry e gli Ultravox e tanti altri furono gli artefici di questo stile musicale allora nascente. Non è un caso quindi che il primo album di Garbo, A Berlino va bene, titolo che fu dato anche alla canzone che tutti noi abbiamo conosciuto, derivi proprio da un'ispirazione della famosa trilogia di Berlino del grande David Bowie. Garbo ascoltato all'interno di Pop Up Weekend con Quanti anni hai, dove ora arriva una canzone che non ha nessun anno alle spalle. Perché? Perché è una novità, è una novità che arriva dai Fontaines DC. Per loro c'è il nuovo album in arrivo il prossimo 16 ottobre. Questo è il loro nuovo singolo, si chiama Mario.

altro grande della musica che ha lasciato un segno indelebile in tutti noi, la voce e la chitarra di George Harrison, My Sweet Lord, il suo brano solista più famoso se vogliamo. My Sweet Lord era un inno spirituale in cui si fondono il mantra indù Hare Krishna con l'invocazione ebraico-cristiana Alleluia. Ecco, Harrison, che era un grande cultore, un grande devoto dell'induismo, scrisse questo pezzo per dimostrare ancora una volta che le religioni cercavano alla fine la stessa divinità. Una canzone con un significato davvero importante e profondo. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, mancano pochi minuti alla conclusione della prima parte di programma e questi minuti ora li spendiamo ascoltando la voce di Elisa.

0: C'è un nemico invisibile che allontana i nostri figli dalle loro passioni, che ruba il loro sonno e i loro sogni, che li fa stare connessi, ma mai vicini. L'abuso di smartphone, tablet e computer può creare dipendenza, ridurre la capacità di apprendimento, alterare il sonno, l'umore e la socialità. Aiutiamoli ad alzare lo sguardo dallo schermo, a non diventarne dipendenti. Alza gli occhi dallo schermo, adesso lo sai. Scopri di più su min.gov.it. Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
2: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pop Weekend, io sono Ernesto Gandini, in regia c'è sempre il DJ Franklin e questa attesa somiglia molto, io penso, quel pacco che è ordinato, no? Sai già cosa contiene, ma sei felice ugualmente quando lo apri. Stessa cosa accade qui da noi perché nel nostro pacco c'è la grande musica e allora ripartiamo con Tayo Cruz.

che ebbe questa hit all'inizio degli anni 80 con questo suo ritmo allegro, non spensierato, ma che parla di una tragedia immane. Enola Gay infatti era l'aereo che sganciò la bomba su Hiroshima, purtroppo. Mentre per quel che riguarda la canzone, entrando nel dato tecnico, ha un'anomalia non da poco conto Enola Gay, perché non ha nessun ritornello cantato. La parte che tutti ricordano è interamente strumentale, eseguita con un sintetizzatore nemmeno molto costoso, proprio di quelli economici, appoggiato sul ritmo impresso da una drum machine. La canzone viene ricordata solo quindi per l'inizio, come questa che abbiamo in sottofondo e che è una tra le tante canzoni di successo del mondo della disco music. Questa è una bella canzone R&B. Sono i Tavares che sono venuti a trovarci con Heaven Must Be Missing an Angel in Pop-Up Weekend.

0: Radio Domus Novas.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o usare lo smartphone. Non potremmo giocare e neanche studiare. Perché l'acqua è necessaria ad ogni attività e ad ogni momento della vita di una comunità, dall'agricoltura agli ospedali, dalle scuole ai data center. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fatback Band, una grande band che ebbe un successo clamoroso tra gli anni 70 e gli 80. Nel 1975 pubblicarono addirittura due album, album che poi sono passati alla storia, ed in questo che si intitolava Raise in Hell, se vi piace il genere, trovate questa Are You Ready to the Bus Stop, ascoltata in Pop-Up Weekend, dove ora vi faccio sentire il nuovo di una grande artista italiana. L'ha scritto di suo pugno, con la partecipazione comunque di Bruno Risas e di Di Martino, un trio di artisti davvero pazzesco. Lei è Gianna Nannini e il suo ultimo si intitola Meraviglioso Errore. Siamo

Calling the Clash, un capolavoro assoluto della musica rock, ricco di storie e di curiosità affascinanti. E una di queste, pensate che è il verso che si sente ripetutamente quando loro cantano London is Drowning, cioè rifletteva il reale timore dell'epoca che il Tamigi potesse straripare, un'emergenza che spinse poi la città a costruire una barriera protettiva. E questo timore, come detto, venne ripetutamente cantato all'interno di London Calling. Erano i Clash, ascoltati oggi in Pop Up Weekend.

Ci sono due versioni di questa cover di successo ripresa dal grande Robert Miles. Ricordo che One and One la scrissero tre grandi autori come Bill Steinberg, Rick Nowels e la cantante Mary Claire Dubaldo. Ecco, nella prima versione era eseguita da Edita Górniak, una cantante polacca la quale incluse questo pezzo nel suo secondo album di studio. Ma l'inizio di One and One era totalmente diverso da come l'abbiamo poi conosciuta attraverso le mani magiche di Robert Miles. L'inizio di One and One faceva così.

Ecco, questa è la versione originale di One and One, mentre l'altra, quella che abbiamo ascoltato per intero, fu vocalizzata dalla britannica Mariah Naylor, la quale si rese protagonista di una, diciamo, di una mezza gaffe, di una mezza figurina, diciamo così, perché insomma, quando le venne proposto di mettere la sua voce su questa canzone, candidamente alla casa discografica chiese: sì, ok, ma chi è Robert Miles? Sa che era un po' frastornata la ragazza, ancora di più secondo me perché One and One arrivò subito dopo Children, che aveva fatto ballare buona parte dell'Europa. La perdoniamo? Ok, dai. Era Robert Miles con One and One, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Take It Easy, grande pezzo degli Eagles, che oltre ad essere sul primo album di questa mitica formazione americana è anche sulla loro raccolta di successi intitolata Their Greatest Hits 1971-1975. Perché vi parlo di questa raccolta di successi? Ma perché semplicemente ancora oggi è l'album più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti. Ecco, qualcuno di voi, lo sento già, sicuramente avrà da ridire dicendo che l'album più venduto al mondo è Thriller di Michael Jackson, vero, ma non negli Stati Uniti, lì è secondo, mentre al primo posto indisturbato c'è appunto questo Greatest Hits dei mitici Eagles. A proposito di grandi raccolte di successi, tra le novità discografiche uscite di recente volevo segnalarvene una che si intitola Solo Lucio. È una raccolta dei più grandi successi rimasterizzati del grande Lucio Dalla. Questa raccolta è uscita sia in digitale, quindi la potete trovare su tutte le piattaforme di streaming, ma anche in vinile, e qui strizziamo un occhio per tutti gli appassionati di questo oggetto magico che tanto ci piace ancora oggi. Sono uscite due versioni, una composta da un doppio vinile colorato azzurro mare ed il classico vinile black da 180 grammi, e come se non bastasse, una doppia versione CD. Quindi abbiamo parlato del grande Lucio Dalla, e allora ce lo ascoltiamo con Washington, pezzo che va a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend.

in finale di canzone, che sentito così non significa nulla, ma per Lucio Dalla evidentemente no, aveva un chiaro significato, perché lo inserì appositamente per esprimere un simbolo di libertà, no, di bontà, o se vogliamo di uno sguardo diverso, oserei, come quello di un bambino che guarda il mondo con occhi diversi. Il mondo in quel periodo, eravamo alla metà degli anni 80, Washington era incluso nell'album Viaggi Organizzati, uscì nel 1984, ecco, questo Ciao Pippo andava in contrasto, no, ad un contesto drammatico di una canzone che parla del rischio di un'estinzione nucleare dovuta alla guerra fredda. Eravamo in piena guerra fredda in quel periodo, e proprio quel Ciao Pippo smorza questa tensione e agisce come una gioiosa via di fuga dall'assurdità, ovviamente, di una guerra. Era Washington, Lucio Dalla, a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana, grazie alle mani magiche del DJ Franklin, o lo zio Frank come dir si voglia, per la regia. Dal prossimo fine settimana ritorna in voce anche Jessica Donadio, quindi saremo al gran completo. Io sono Ernesto Gandini e come sempre vi aspetto fra 7 giorni esatti.

0: Due minuti, un libro.
1: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stesse, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ragazzi, ti piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va a budè, sciamanì, sciamanì.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Ti sto convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 26 settembre si preannuncia una giornata stabile e in gran parte soleggiata sulla Sardegna. L'alta pressione continuerà infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul litorale occidentale e orientale, sulle interne settentrionali e sui rilievi. Qualche nube in più interesserà invece il sud dell'isola. Sul litorale meridionale la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto dal pomeriggio, mentre nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi. Le temperature vedranno valori massimi compresi tra i 24 e i 31 gradi, mentre i valori minimi oscilleranno tra 14 e 21 gradi. Si conferma quindi un weekend stabile, tra tanto sole e qualche nube sparsa. Stabilità che dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Per quanto riguarda i mari, avremo il mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno generalmente mossi, mentre nelle bocche di Bonifacio il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 26 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 26 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno «la corda troppo tesa si spezza» mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava oggi Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° grado Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossy diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica. Sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico. Mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Riviera Trend.
1: Anche se sei impegnato e hai tante cose da fare, c'è sempre comunque quel volume giusto per ascoltare la radio. Arriviamo noi di Riviera Trend. In questo momento c'è Andrea T, ci siamo tutti noi appunto dalla banda di Riviera Trend e siamo qui per una missione importante, quella di farti ascoltare solamente buona e nuova musica. Ecco, sapevo. Mi sa che hai scelto un file sbagliato, eh? Qui siamo indietro nel tempo. Vabbè, per chi non conosce questo singolo, ma penso quasi nessuno, lo conoscete tutti, De La Soul, Say No Go. E comunque questo era solo per dirvi che conosciamo anche la musica del passato, ma in questo programma solo quella nuova. C'è Shaka Khan, il nuovo insieme a Sia. Questo è Cool You Down.

0: Seconda pausa, tra un attimo torniamo per percorrere nuove strade musicali e sicuramente stiamo bene, sicuramente. A tra poco.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Signore e signori,
4: Riviera Trend. Riviera Trend.

MP3. Una volta quando c'erano i vinili, c'erano i dischi, beh, avremmo detto in questo momento che questo disco lo abbiamo consumato, perché lo suoniamo almeno 3-4 volte al giorno. Primi a suonarlo qui su MP3, adesso tutti gli altri sono arrivati e finalmente i Jungle.

0: Se sei in auto, fermati. Fermati subito. Perché questo singolo nuovissimo che adesso suoniamo ti porterà a ballare, a muoverti. Non riuscirai a contenerti.
1: MP3.

Lei riconosciuta, no? La voce di Shakira, c'era anche Maluma, il nuovo singolo insieme, questo Agua. Noi ci fermiamo qui, non c'è più tempo per MP Trend, torniamo tra 7 giorni, dateci il tempo di scovare nuovi singoli adatti a voi che amate buona musica. L'abbraccio fraterno da Andrea T. E attenti che non si riesce a dimagrire in un mese di 10 kg. Ciao!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas,
2: la mia radio.
3: Disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ragazzi, ti piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo da un go'. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 26 settembre si preannuncia una giornata stabile e in gran parte soleggiata sulla Sardegna. L'alta pressione continuerà infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul litorale occidentale e orientale, sulle interne settentrionali e sui rilievi. Qualche nube in più interesserà invece il sud dell'isola. Sul litorale meridionale la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto dal pomeriggio, mentre nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi. Le temperature vedranno valori massimi compresi tra i 24 e i 31 gradi, mentre i valori minimi oscilleranno tra 14 e 21 gradi. Si conferma quindi un weekend stabile, tra tanto sole e qualche nube sparsa. Stabilità che dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Per quanto riguarda i mari, avremo il mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno generalmente mossi, mentre nelle bocche di Bonifacio il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 26 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

26 settembre 2026 è sabato. La Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano. La luna è piena. Il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in 3 atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico,

mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
3: Troppo Forti! Troppo Forti! Troppo Forti!
2: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
3: Troppo Forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico. I supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
1: Radio Domus Novus.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 26 settembre si preannuncia una giornata stabile e in gran parte soleggiata sulla Sardegna. L'alta pressione continuerà infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul litorale occidentale e orientale, sulle interne settentrionali e sui rilievi. Qualche nube in più interesserà invece il sud dell'isola. Sul litorale meridionale la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto dal pomeriggio, mentre nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi. Le temperature vedranno valori massimi compresi tra i 24 e i 31 gradi, mentre i valori minimi oscilleranno tra 14 e 21 gradi. Si conferma quindi un weekend stabile, tra tanto sole e qualche nube sparsa. Stabilità che dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Per quanto riguarda i mari, avremo il mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno generalmente mossi, mentre nelle bocche di Bonifacio il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 26 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è andavo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanè, sciamanè.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tu.

0: Sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Hai scelto di seguire le regole.
1: No!
0: Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Benvenuto weekend!
2: Eccomi qua, cari amici, all'ascolto, felicissimo di essere con voi. Questa è la prima puntata della nuova stagione di Benvenuto Weekend, stagione 2026-2027. Vi chiederei come avete trascorso l'estate. Spero ovviamente nel migliore dei modi, anche se sarete tutti d'accordo con me, il caldo quest'anno ci ha fatto veramente penare. Ma pensiamo alla nostra musica e quindi, come dico sempre, musica sia!
1: Benvenuto weekend.
2: Eccoci qua, io sono Alessandro Parodo. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook che si chiama come il programma, cioè Benvenuto Weekend. Dichiaro ufficialmente aperta la nuova stagione.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo. Let's go.

Let's Persuade, ossia Miley Cyrus. Miley Cyrus, sì, colei che confidenzialmente adesso si fa chiamare semplicemente Miley. Questo significa che la puoi tranquillamente incontrare per strada e chiamarla Miley. Uè, ciao, come stai? Come va? Come non va? Vabbè, detto questo, continuiamo con la buona musica italiana di Miley.

0: Vita nuova per un classico di Fiordaliso, ricordate Non voglio mica la luna. La versione 2026 viene proposta da un gruppo tutto al femminile, si chiamano Las Migas e si intitola, il titolo diciamo è molto più semplice, Luna. È un pezzo che è un po' come dire alla Leonardo Pieraccioni maniera, ricordate le ballerine di flamenco nel suo classico film mai dimenticato, Il ciclone. Va benissimo, a proposito di musica che prende nuova vita, adesso è il suo momento, perché anche in questa stagione lui è confermatissimo, cioè il DJ Vittorio Veneziano. Perché dico che lui dà nuova vita ai pezzi che sono dei grandi classici? Perché lui prende una canzone, la modella a suo piacimento e tira fuori delle produzioni davvero spettacolari. Non ci credete? Mi darete sicuramente ragione proprio tra qualche istante, perché c'è la sua sequenza mixata in soli 4 minuti. DJ Vittorio Veneziano.
1: Benvenuto a Weekend.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
0: Benvenuto al weekend.

niente da fare, questo è uno dei pezzi più gettonati dell'estate appena trascorsa. Hugel, Email Angel e Altranati con Moving to the Sun, pezzo fortissimo e giustamente oserei dire funziona tantissimo.

0: La classe non è acqua, specialmente quando si parla di Luciano Ligabue e questo è il nuovo singolo Qualcosa per te. Arriviamo al primo disco story della stagione, il primo disco story di questa stagione 2026-2027 che sarà davvero molto molto ricca di musica, ospiti, DJ set in quantità industriale. Facciamo un salto nel 1977 perché questo brano fu pubblicato proprio in quell'anno, la voce è quella fantastica di Bonnie Tyler, pubblicato, dicevo, nel 1977 ed incluso nell'album Natural Force del 1978. La faccio breve, amici, vi sto parlando del disco story di oggi che è It's a Heartache.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Benvenuto weekend!

Allora, amici, vi faccio una domanda. Che cos'è il kintsugi? Ve lo dico subito, non perché io sia persona coltissima, ok? Mi sono semplicemente un po' così informato e si tratta praticamente di una tecnica di restauro ideata da ceramisti giapponesi verso la fine del 1400 per riparare le tazze classiche per la cerimonia del tè. Tutto questo è il kintsugi, sì, ok, va bene, ma ve lo dico perché è anche il titolo dell'ultimo singolo di Elisa che abbiamo appena ascoltato. Elisa, sempre numero uno. Questo, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, è Benvenuto Weekend, nuova stagione, quindi prima puntata della nuova stagione 2026-2027. È la volta

0: c'è anche lui in questa nuova stagione, confermatissimo, il DJ Bedam, con un featuring davvero interessante, featuring Giulia B, My Heart in You.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
9: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

È pura poesia, in viaggio verso il paradiso. Naturalmente lui è Achille Lauro. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti. Intanto Saif e Brash. Che bello!

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
5: Anche lui è confermatissimo, giustamente, come si dice, squadra che vince non si cambia. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, che anche in questa stagione ci accompagnerà verso la conclusione di ogni singola puntata. C'è lui con la sua sequenza mixata dalla sua Milano.
2: Benvenuto weekend.

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce così anche questa prima puntata di stagione, la stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Intanto sono felicissimo perché ci avete seguito anche durante tutta l'estate, quando è andato in onda il meglio di. E poi, insomma, ci confermate la vostra presenza anche in questa stagione, che sarà dal punto di vista musicale davvero molto molto calda. Non parliamo del caldo estivo, quello era un'altra cosa che ci ha fatto penare tantissimo, veramente tanto. Quindi musicalmente parlando sarà una stagione molto calda, perché usciranno brani davvero molto belli e li scopriremo all'interno della programmazione non soltanto di Benvenuto Weekend, ma di tutto quello che riguarda la programmazione della vostra emittente preferita, che è questa. Mi raccomando, continuate a seguirla, continuate a seguire gli altri programmi, gli altri appuntamenti fissi, quotidiani, settimanali, di tutto di più. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto tra 7 giorni sempre qui per la seconda puntata di Benvenuto Weekend. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. A tra 7 giorni, sempre qui.
0: Benvenuto Weekend.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: 26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno «la corda troppo tesa si spezza» mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° grado Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossy diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandro-Lisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 26 settembre si preannuncia una giornata stabile e in gran parte soleggiata sulla Sardegna. L'alta pressione continuerà infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul litorale occidentale e orientale, sulle interne settentrionali e sui rilievi. Qualche nube in più interesserà invece il sud dell'isola. Sul litorale meridionale la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto dal pomeriggio, mentre nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi. Le temperature vedranno valori massimi compresi tra i 24 e i 31 gradi, mentre i valori minimi oscilleranno tra 14 e 21 gradi. Si conferma quindi un weekend stabile, tra tanto sole e qualche nube sparsa. Stabilità che dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Per quanto riguarda i mari, avremo il mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno generalmente mossi, mentre nelle bocche di Bonifacio il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 26 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente. Due generazioni lontane un secolo, ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
5: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è andavo tango. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanì, sciamanì.

sa. Oh, allora ma ti sta piace la canzone? Sto convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù vabbù dai, mom si convinto.

Viral Chart, Summer Chart, Global Chart, Viral Chart. La classifica si aggiorna anche in tempo reale, si aggiorna d'inverno, sempre d'estate, ma anche d'autunno, visto che siamo in autunno. Eh sì, eh. Benvenuti amici radioascoltatori, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita, il weekend che ti tiene compagnia e ti aggiorna su ciò che accade negli streaming e gli ultimi pezzi musicali, i più streamati, i più amati, i più trasmessi. Amici radioascoltatori, abbiamo e ce l'abbiamo noi le classifiche che si aggiornano in tempo reale, tra l'altro tutte nuove. Abbiamo lo scorso weekend celebrato, festeggiato l'estate con il pezzo musicale madre, ecco, il pezzo musicale vincitore dell'estate, la top 5 e ovviamente la Global Select Summer Edition. È il momento di aprire la nuova stagione 2026-2027 anche per quanto concerne Tempo Zero Select Viral Chart Global Chart. Siamo qua alla posizione numero 20, dalla 10 della scorsa settimana incontreremo For You, ossia Gramercy For You. Alla posizione numero 19 scivola anche Milenkrovis con il suo Basin Davis. Dalla posizione numero 12 della scorsa settimana, dalla 8 della settimana precedente c'è Rovazzi, D'Angelo, Arisa, La Costiera Amalfitana. Alla posizione numero 18, Viral Chart Summer Chart, concentriamoci all'ascolto della posizione numero 20.

Viral Chart, Global Chart dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it per tutti coloro che ci stanno seguendo anche a livello televisivo. Queste sono le classifiche che si aggiornano in tempo reale. La seconda nuova entrata la incontriamo alla posizione numero 17, Dark R&B. Ve la dovreste ricordare, una grande artista a livello internazionale, anglo-franco-sassone. Lei, tra l'altro, in Mami in Blue fu una di quelle che la portò alla ribalta nel 2022, poi nell'estate del 2025 con il suo Oh Papi, il grande tormentone interiore, in questo caso una delle grandi artiste francesi. Salvia Vinci scende alla posizione numero 16, Anna anche lei scende con il suo Well Girl Was a Day, uno dei tormentoni appunto dell'estate. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 17.

Il genere di Anna, la trap italiana. Andiamo dalla posizione numero 14 alla posizione numero 11. Alla 14 con 33 milioni di visualizzazioni streaming, l'abbiamo scoperto la scorsa settimana. Perde però due gradini questa settimana, è Fred De Palma, La testa gira. Alla 13 Fabri Fibra, Goya, fino qui in Tattici Nucleari, la nuova entrata con Gova. Posizione numero 12, la nuova entrata tocca anche ad Alfa, D'Alessio, con Genova e Napoli. Alla posizione numero 11, Madame, e lei è stabile rispetto a 7 giorni fa, Mama non mama. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 14.

0: Se abbiamo incontrato la posizione numero 11, tra l'altro nessuna variazione rispetto a 7 giorni fa per la posizione di riferimento in Anna. Li vedo pronti dall'altra parte del video con il syndication per farci prendere la nostra primissima pausa e poi andare in top 10 della Viral Chart Global Chart, delle classifiche che si aggiornano in tempo reale, e scopriremo altre nuove entrate e i pezzi musicali ancora più caldi. E allora rimanete lì, perché anche la Dance Chart Global Chart e la New Power Select hanno per voi in serbo grandi novità in quest'ultimo weekend di settembre. E allora, piccolo break alla regia, torniamo subito.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca, e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

Ok, benvenuti, bentrovati dopo la pausa pubblicitaria. Se vi siete messi in contatto adesso, vi siete persi i primi 10 pezzi musicali della top 10 di Viral Chart Global Chart. Ma non è un problema, ci sono le versioni podcast reloaded grazie alla nostra syndication. Bene, è il momento di andare a scoprire i prossimi pezzi musicali, nello specifico la top 10. I più forti, i più caldi, c'è Luciano, un signore che si chiama Luciano Ligabue. Qualcosa per te, è il suo nuovo singolo. Tra l'altro sta celebrando il grande successo e quindi l'anniversario del suo Certe Notti, tanto per dire. Era il lontano 1996, un bel gruppo di inediti, posizione numero 10. Alla posizione numero 9 scivolano Mengoni Mango con Canto d'Amore. Alla posizione numero 8 Francesco Gabbani, e lui scende di una posizione con il suo Summer Camp. E allora ascoltiamo insieme la posizione numero 10 ed è la quarta nuova entrata, Luciano Ligabue, Viral Chart Global Charts.

Summer Funk, posizione numero 6, no, la 7 incontreremo Serena Brancale, già in sottofondo Francesco Cabbani alle 8, c'è Martino The Color, parte nuova per la posizione numero 6, stabile rispetto a 7 giorni fa, una nuova entrata la incontreremo alla 5, Aaron Lovell con il suo Non Mi Avrai, posizione numero 7, Serena Brancale.

Posizione numero 5, sesta nuova entrata, vira il chart Global Charts.

già salvata nei vostri preferiti, negli streaming d'ascolto? Beh, Boren Non Mi Avrai, una voce giovanissima, lei appena diciottenne. L'abbiamo incontrata grazie al nostro direttore Dario Bordè, della testata giornalistica Leroy24orenews.it. Insomma, posizione numero 5 per lei, voliamo insieme alla 4, dove c'è la signora Laura Pausini con le sue cover e il suo nuovo singolo.

Dalaf, Laura Pausini e Tutto un attimo. Soli nell'immenso vuoto che c'è, quanti di voi erano bambini o adolescenti negli anni Ottanta? Torna Laura Pausini festeggiando i grandi successi. È il momento, amici radioascoltatori, di andare al medagliere, dove c'è la più alta nuova entrata. Ancora no, c'è J-Ax, Vita, Morte, Miracoli alla 3, ma non è la più alta nuova entrata. Alla posizione numero 2 scende di 1 Noemi con Tu cosa fai stasera. Per tutta l'estate in classifica, al medagliere continua il suo gusto al medagliere. Alla posizione numero 1, amici radioascoltatori, c'è la posizione numero 1, la più alta nuova entrata è Giusy Ferreri e Vuoto Cosmico. È tornata Giusy e si prende la posizione più alta del medagliere. Andiamo alla posizione numero 3.

0: Bentornata Giusy Ferreri. Vuoto cosmico, assolutamente sì. Posizione numero uno in quest'ultimo weekend del mese di settembre, amici radioascoltatori. In giro per i nostri borghi italiani, per le città, c'è qualcuno che sta aspettando le castagne. Ancora un po' presto probabilmente, però che voglio dire, le stagioni, c'è gente che ha vendemmiato già l'ultima di agosto. Però insomma, un attimino, ok? Bene, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa. Cambio la regia perché è il momento di continuare, sì, le nostre classifiche, la Dance Jug Global Charts. E però i nostri DJs che mixeranno per noi la posizione dalla 5 alla 1. Tutta nuova anche la Dance Chart, mi fanno presente? Bene. E allora, fermi lì perché avremo 5 new entry, 5 novità assolute in Viral Chart, Dance Charts. Linea alla syndication, all'antenna, per prenderci la nostra seconda e ultima pausa. Fermi lì.
1: Per me, per te, per lei.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
3: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: E poi arriva la Dance Global Charts, eccola qua. Amici radioascoltatori, con pezzi musicali nuovi nuovi, la classifica assolutamente nuova. C'è Cosma con Flow Like This alla posizione numero 5. Carlita and the Malvi con Solari Sick. Posizione numero 3 c'è DJ Araman, Big Bob, Big Boy. Alla posizione numero 2 Cascay, Animal. Posizione numero 1, Zerb, torna dopo un'estate veramente di grandi successi di singoli e DJ set in giro per l'Europa e non solo, Zerb con il suo Fede Levis. Alla posizione numero 1 e noi ce l'ascoltiamo uno via l'altro, le Viral Chart.

0: è la grande emozione dei nostri DJs, quindi la Viral Chart Dance Charts, perché le classifiche si aggiornano in tempo reale anche nell'ultimo weekend di settembre. L'abbiamo scoperto insieme ed è già pronta quasi la versione podcast reloaded. Assolutamente sì, dopo 60 secondi del termine della nostra appuntata di oggi e di ogni appuntamento di Tempo Zero, grazie ai colleghi della Syndication. Amici radioascoltatori, Tempo Zero Select torna il prossimo weekend fino a quest'ora dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e Roma a livello televisivo per il prossimo weekend che sarà anche il primo di ottobre. Amici, grazie per averci tenuto compagnia. Al prossimo weekend, sempre su questa onda.
1: 26 settembre 2026.

0: dal sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in 3 atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossy diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cui...

0: Di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 26 settembre si preannuncia una giornata stabile e in gran parte soleggiata sulla Sardegna. L'alta pressione continuerà infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul litorale occidentale e orientale, sulle interne settentrionali e sui rilievi. Qualche nube in più interesserà invece il sud dell'isola. Sul litorale meridionale la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto dal pomeriggio, mentre nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi. Le temperature vedranno valori massimi compresi tra i 24 e i 31 gradi, mentre i valori minimi oscilleranno tra 14 e 21 gradi. Si conferma quindi un weekend stabile, tra tanto sole e qualche nube sparsa. Stabilità che dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Per quanto riguarda i mari, avremo il mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno generalmente mossi, mentre nelle bocche di Bonifacio il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 26 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
0: Radio Domus Novas,
2: la mia radio.
3: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: puntuale come sempre sulla nostra radio quando arriva questo giorno della settimana. È il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, che in due semplici parole si chiama Zona Rock, e come diciamo sempre, inizia sempre allo stesso modo, così.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Your hands, everybody, if you got

L'apertura è quella col botto di Zona Rock di quest'oggi, 1980, Curtis Blow, The Breaks. Storia breve ed intensa per questo cantante che, pensate, i riff sono pop rock, ma questa è la canzone che viene definita la prima canzone rap. Ben ritrovati, cari amici miei, così è partito Zona Rock senza regole, come al solito ce ne siamo andati al 1980, canzone che, pensate, arrivò ad acquisire il disco d'oro e ad essere al numero 12 della 100 Greatest Hits Hip Hop Songs del 1980. Questa è una canzone che, insomma, tutti quanti abbiamo ballato, chi di più, chi di meno, che ancora si fa ascoltare tanto e che, insomma, entra in quello che ogni tanto dico io, le meteore storiche che bisogna riascoltare. Cosa avete fatto durante la settimana in cui non ci siamo ascoltati? Come è andata la vostra settimana? Siete pronti? State, insomma, andando bene in questa settimana in corso? Perché noi, come al solito, siamo carichi per poter ascoltare della buona musica rock e pop rock, ma dare una spinta in più ai vostri giorni. Senza regole, esco fuori la macchina del tempo e, pensate, dal 1980 ce ne andiamo al 1964. There she was, just a

e lo dico sempre che non ci facciamo mancare nulla. Usciva il 10 luglio del 1964 il disco di Manfred Mann dal titolo Do-Wah-Di-Di-Di-Di, che insomma è diventata successa per, ha avuto successo per il suo ritornello orecchiabile e per la frase Do-Wah-Di-Di-Di, che probabilmente avete sentito come, insomma, in passato lo avete sentita, ed è una delle loro canzoni più iconiche, con un, come un classico del beat britannico di quel tempo, famosa per il suo riff di organo e il coro coinvolgente che ha dato via ufficialmente a quello che è questo zona rock, con queste due cose strane ma che insomma ci stanno in zona rock, dove non ci sono troppe regole. Tra le altre cose, questa canzone di Manfred Mann sarà la copertina che vi ritroverete a fine di Zona Rock sul profilo IG del nostro programma. Però di tutto questo poi ne parleremo alla fine, come al solito. Invece vi catapulto ai giorni nostri, perché a me piace tanto, vi faccio ascoltare Sombra.

Potremmo sprecare aggettivi sopra aggettivi per definire i Depeche Mode. The End, il singolo estratto dall'ultimo lavoro Moment Mori, che va benissimo nelle vendite, ma una carriera di oltre 40 anni per i Depeche Mode, che riescono sempre a stupire. Come faccio sempre in apertura di Zona Rock, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, il sito internet della nostra radio, i social della nostra radio, perché ormai i social fanno parte H24 della nostra vita. Ditemi la verità, una sbirciata anche al lavoro la date, no? Se il vostro boss è insomma così distratto, e quindi potete darla anche alla nostra radio. Certo, non vogliamo essere responsabili del vostro licenziamento, però ormai i social fanno parte H24. Il sito internet anche di Zona Rock, www.zonarock.net, l'IG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock e le applicazioni della nostra radio, che di iOS e Android, da installare sui vostri smartphone e tablet per portare la nostra musica con voi. Ma ho anche una novità, perché ho scoperto ultimamente che nelle automobili di nuova generazione c'è l'infotainment che contiene anche le web radio, e se magari voleste cercare la nostra radio in modalità web, quindi raggiungibile in tutto il mondo, basta mettere e cercare la nostra emittente e il gioco è fatto. Non avete neanche bisogno di smartphone o telefonini. Che ne pensate invece di fare un salto ancora una volta negli anni 80, che sono quel periodo che ci fa ballare tanto, che ci piace riascoltare e inserire nelle playlist di Zona Rock? Perché io vi porto indietro al 1987, il Level 42. Sentite un po' che roba.

È inutile fare storie, ma il sound anni 80 non delude mai. Running in the Family Level 42 del 1987 su Zona Rock. Siamo fatti una scorpacciata di buona musica anni 80. Mentre scorreva la musica, come faccio da qualche tempo su Zona Rock, stavo andando un po' a curiosare per cercare di poter condividere qualche notizia un po' con voi e commentare magari sui social della nostra radio. Il segreto per vivere più a lungo è anche fare stretching, lo dice la scienza. Secondo una ricerca pubblicata sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, la flessibilità non è solo questione di postura ma anche di longevità. Ecco, tutto il contrario di quello che magari il sottoscritto può avere addosso. Lo studio ha analizzato oltre 3.000 persone tra i 46 e i 65 anni e ha scoperto che chi ha un corpo più flessibile ha meno probabilità di morire per cause naturali nei 13 anni successivi. Qual è il motivo di questo, insomma, di questa esternazione, di questa conclusione di questo studio? Perché più flessibilità, meno infiammazioni, più mobilità, meno rischio di lesioni e una vita fisicamente più attiva. Basterebbero 10-15 minuti al giorno di stretching, yoga o pilates per migliorare la postura, prevenire infortuni e potenzialmente vivere più a lungo. Voi di quale cerchia di persone fate? Perché è chiaro, no? C'è stato questo studio, bisogna fare lo stretching la mattina. Voi riuscite a fare lo stretching la mattina? Avete il tempo per fare tutto questo? Fatecelo sapere sui social della nostra radio, perché sono curioso. Io non riesco, sono sincero, quindi non so se mi aspetta una vita lunga.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: La mattina siete da stretching oppure non ve ne frega nulla e magari attentate alla vostra longevità. Seconda parte di Zona Rock dedicata sempre e comunque alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
3: La tua musica è di nuovo in classifica.
4: Beh, di quando ero un rock and roll.
3: E ora che vuoi essere, Johnny?
4: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Trisequence di quest'oggi, tutta dedicata alla musica contemporanea, alla musica rock, pop rock contemporanea. Lo dico da un po' di tempo, noi che amiamo la musica rock e pop rock, nell'ultimo periodo siamo fortunati perché le hit fanno parte di questo mondo della musica rock. Abbiamo aperto con gli Aerosmith Youngblood, My Only Angel, per continuare con Damiano David, Zombie Lady, e poi i The Neighborhood con Private, che hanno chiuso la Trisequence. Come dico sempre, se volete aiutarci a stilare la playlist della Trisequence, l'indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso: freezonarock@gmail.com. Rimanete lì perché tra un po' vi parlo di una notizia piccante che riguarda i maschietti all'ascolto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

Vi stavo dicendo che tra una canzone e l'altra, mentre scorreva la Trisequence, come vi dicevo a inizio appuntamento, io vado un po' come dire a cercare delle notizie da condividere con voi, e ho trovato qualcosa di piccante per noi maschietti all'ascolto. Non so se poi sta cosa sarà vera oppure no, però io adesso la voglio condividere con voi e creo anche comunque l'atmosfera giusta, perché il titolo è il seguente: fare sesso prima di andare al lavoro rende gli uomini il 70% più produttivi. Altro che to-do list e caffè XXL. Secondo alcune ricerche, il vero segreto per iniziare la giornata al massimo sarebbe sotto le lenzuola. Sì, perché l'intimità mattutina non fa solo bene all'umore, ma avrebbe effetti diretti su produttività, concentrazione e gestione dello stress. Gli studi parlano chiaro: chi inizia la giornata con un momento di piacere, grazie al rilascio di dopamina e ossitocina, è più motivato, rilassato e focalizzato, addirittura con un 70% in più in termini di performance. Questo effetto è stato chiamato afterglow e pensate, può durare fino a 24 ore, migliorando l'engagement sul lavoro e il benessere mentale complessivo. Questo è quello che ci sta scritto in questo articolo che stavo leggendo. Adesso io non so se insomma sia vero oppure no, che stare insomma con la nostra lei o lui sotto le lenzuola sia così vantaggioso. A voi la risposta.

0: il nuovo lavoro dei Subsonic, prima con Radio Mogadiscio e poi Rainy Rap con Lucky, che ahimè cari amici ci portano alla fine di Zona Rock, perché con noi il tempo è sempre comunque tiranno, come dico sempre. Le ultime raccomandazioni per poter continuare a stare con noi, ovvero andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il bottoncino podcast, e poi ancora andate su IG a vedere la copertina di quest'oggi, che prima già vi avevo detto che sarebbe stata quella di Manfred Mann. E poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, uno

Disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ragazzi, ti piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Man, andavo d'ango. Man, look, so convinto. Me va budè, shamanì, shamanì.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrete. Ma vabbù, vabbù, dai, mom si convinto.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 26 settembre 2026 è sabato. La chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano. La luna è piena. Il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in 3 atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centrodestra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centrosinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 26 settembre si preannuncia una giornata stabile e in gran parte soleggiata sulla Sardegna. L'alta pressione continuerà infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul litorale occidentale e orientale, sulle interne settentrionali e sui rilievi. Qualche nube in più interesserà invece il sud dell'isola. Sul litorale meridionale la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto dal pomeriggio, mentre nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi. Le temperature vedranno valori massimi compresi tra i 24 e i 31 gradi, mentre i valori minimi oscilleranno tra 14 e 21 gradi. Si conferma quindi un weekend stabile, tra tanto sole e qualche nube sparsa. Stabilità che dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Per quanto riguarda i mari, avremo il mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno generalmente mossi, mentre nelle bocche di Bonifacio il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 26 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente. Due generazioni lontane un secolo, ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico. I supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare. In libreria da Guanda.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
7: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda, Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti per dare inizio a un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi, come nostra consuetudine, partiamo dagli anni 60.
3: Esatto, infatti iniziamo con un cantante inglese che venne scoperto da due produttori italiani, Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta, titolare della famosissima discoteca Il Piper di Roma. Lo ascoltiamo con Pensiero d'amore, Mal dei Primitive.

0: Questo brano che abbiamo appena ascoltato non era altro che una cover di un pezzo dei Bee Gees, formazione diventata celebre in Italia con il film La febbre del sabato sera. E adesso ci spostiamo negli anni 70 per il prossimo brano, vero Marco?
1: Certo, perché molti, anzi i più o quasi tutti, pensano che i Bee Gees siano esplosi come gruppo musicale a livello internazionale negli anni 70. In realtà i Bee Gees suonavano già ai tempi di Mal dei Privities, quindi un decennio d'anni prima rispetto al famosissimo film La febbre del sabato sera. Allora, a proposito degli anni 70, una canzone che ci ricorda un'estate lontanissima, Miele del Giardino dei Semplici.

0: dolcissima come dolce il miele, a parte che poi insomma dipende anche, c'è miele e miele, c'è il miele d'acacia, il miele fiori, il miele, il tiglio, il miele di miglia fiori di primavera, d'estate, d'autunno, c'è anche quello di castagno che è quello che poi a me piace meno di tutti, però questo era il miele del Giardino dei Semplici, insomma una ragazza spettacolare da quello che ci viene descritto in questo motivo. Di più o meno metà anni 70, un'estate tanto tanto tanto lontana da noi. Bene amici, prosegue l'appuntamento con Italia in sette note e ora diamo un po' di carica al nostro programma.
1: Infatti adesso passiamo al più grande successo ottenuto da Marcella Bella, che con questa canzone ha partecipato nel 1982 al Festival Bar, vendendo oltre 150 milioni di copie solo nella versione 45 giri. Ascoltiamo quindi Nell'aria di Marcella Bella.

0: questa è una delle canzoni più rappresentative della musica italiana degli anni Ottanta, oggetto di numerosissime cover, anche internazionali. E adesso passiamo a Marco il microfono per il prossimo brano.
1: Ci stiamo avvicinando al terzo millennio, siamo più o meno a metà, anzi senza più o meno, siamo a metà del nostro percorso all'interno di Italia in Sette Note. La musica italiana, la storia della musica italiana attraverso le canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Vernice è stata una vera e propria meteora della musica italiana ed ha sempre partecipato al Festival Bar. Lo ascoltiamo con questa.

0: Era il 1994 quando i Vernice al Festival Bar presentavano questa Quando tramonta il sole. Di questa formazione ricordiamo in particolare questo motivo e anche il più celebre Su e giù. Estati lontane, beh ragazzi, sempre molto lontane. Proseguiamo il nostro cammino?
1: Esatto, infatti lo proseguiamo. Adesso andiamo ad ascoltare uno dei gruppi pop più importanti degli anni 90, che insieme agli Articolo 31 e ai Gemelli Diversi si sono contesi il fan di questo genere musicale. Li ascoltiamo oggi con il brano Solo lei ha quel che voglio, il sottotono.

0: abbiamo appena ascoltato uno dei brani più caratteristici della scena hip hop nazionale degli anni 90. E adesso passiamo ai giorni nostri, facendoci presentare da Marco il prossimo brano.
1: Praticamente siamo ad un passo dalla conclusione e siamo arrivati all'ultimo singolo di quest'oggi di un artista che ha iniziato la sua carriera ad altissimi livelli partecipando nel 1993 allo stesso festival di Sanremo cui prese parte Laura Pausini. Comunque non perdiamoci in queste quisquiglie, andiamo con Neck, anno zero.
2: Stanco

0: ne ha percorsa tanta di strada Neck, quanta ne ha percorsa anche Laura Pausini, visto che hanno iniziato insieme al medesimo Festival di Sanremo. Bene ragazzi, con l'anno zero di Neck si chiude anche quest'oggi l'appuntamento con Italia in sette note.
1: Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo da go. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanè, sciamanè.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioaisogni.it.
4: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sabato 26 settembre si preannuncia una giornata stabile e in gran parte soleggiata sulla Sardegna. L'alta pressione continuerà infatti a garantire cieli sereni o poco nuvolosi sul litorale occidentale e orientale, sulle interne settentrionali e sui rilievi. Qualche nube in più interesserà invece il sud dell'isola. Sul litorale meridionale la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto dal pomeriggio, mentre nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi. Le temperature vedranno valori massimi compresi tra i 24 e i 31 gradi, mentre i valori minimi oscilleranno tra 14 e 21 gradi. Si conferma quindi un weekend stabile, tra tanto sole e qualche nube sparsa. Stabilità che dovrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana, con temperature in lieve aumento. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.400 metri. Per quanto riguarda i mari, avremo il mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno generalmente mossi, mentre nelle bocche di Bonifacio il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 26 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: 4, 3, 2, 1, go!
1: Tecnico in regia, Giampaolo Ucheddu.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le
3: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
4: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi, fermi in alto su questa

Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: And now play Trip, your mental music journey.

0: You heard Trip, Your Mind Journey. We return in 7 days. Same radio, same time.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio 3.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Vorrei pregare il servizio d'ordine di massacrare questi boys qui davanti, i più turbolenti. Sì, proprio loro. Grazie. Sì, loro, grazie.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Das Omen.
1: Stay here. Santi anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?